0: Bene, ora che abbiamo la vostra attenzione, siamo qui per ricordarvi che...
1: Alle 13 ogni giorno su Radio Company c'è il Belli Conte Show.
2: Devi dire Belli Conte 4.0.
1: Ah sì, Belli Conte 4.0, quello del futuro.
2: Bravo.
1: Ogni giorno dalle 13 alle 14 su Radio Company.
2: Con Daniele Belli, Stefano Conte e DJ Megaloman.

0: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
1: Dai,
0: fare?
1: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
0: oh, sì.
1: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.

0: Ebbene sì, amici, era il 1982. Questo brano meraviglioso. Carlotta, che ci fai ancora seduta?
1: Vale, non mi ha mica messo in onda. Io ero lì che mi facevo i fatti miei.
0: Toto, Africa, scelto da voi come disco da cantare ad alta voce. Devo dire che è tanta roba. Questo disco qui è una meraviglia assoluta.
1: Mi duole dirlo, ma quella musica lì.
0: Brava.
1: Sì. Quella musica lì.
0: Ma nel 1982, ragazzi, c'era l'economia in pompa magna, tutto andava bene.
1: Mamma, nell'82.
0: E lo sapevamo che tutto andava
1: nell'82
0: bene.
1: Nell'82 quanto ero felice io nell'82.
0: Non c'eri neanche, quindi figurati. Nemmeno
1: infatti,
0: io c'ero.
1: Quanto bene io. Si stava.
0: Nascevo un anno dopo e invece dopo 10 anni dall'uscita di Toto Africa, tanto giusto per dirlo.
1: Pensa.
0: Perché sennò poverina.
1: Sarà mica una coincidenza che sono nata 10 anni dopo l'uscita di Toto.
2: Oh, raga.
1: Ragazzi,
0: Dica.
2: Ma sapete chi era le stelle veramente in quel periodo?
1: No, chi? I Pan di Stelle.
3: 80 Festival, Radio Company.
0: Cioè questo è tutte le 80
4: Festival. Signori e signori, il grande Mauro Tonello.
0: Beh certo, allora Mauro era sicuramente. Ma c'è pure
1: ragazzi.
0: La base. Questa sarebbe la base dell'80 Festival. Ma cos'è la sigla? Ma guarda che ci querela perché gli rubiamo. Sì.
1: E comunque Mauro non era al top negli anni 80. Mauro è sempre al top. Ti volevo dire questo, Ale.
2: Ho sbagliato, hai ragione.
0: Ma che sviolinata.
1: Tu devi imparare da me. Ho capito,
0: guarda.
1: Ma Ale si infila in dei Ginepri veramente. Perché poi io lo so che va a finire che Mauro arriva e dice e ero al top negli anni 80. E ora, no,
0: negli anni 90.
1: È sempre al top.
0: E prima, ragazzi. Va bene, amici, buongiorno, questa è la Family. Stiamo parlando di biscotti. Stranamente, così, a caso. E qual è il vostro top biscotto? Oh, sottovalutati, secondo me, ragazzi. Vi posso dire il gran cereale al cioccolato? I gran cereali, molto buoni.
1: In generale, i gran cereali sono buonissimi.
0: Molto buoni. Poi?
5: Sì, Carlotta, sì, hai ragione. Sì, i canestrelli sono quelli. Sono ottimi con la Nutella, perché la Nutella ci sta dentro il buchino. E quando li mangi, visto che sono piccolini, fai un boccone. Comunque, sì, sono quelli, Carlotta. Sì, tranquilla.
0: Perché l'ha detto con questo tono?
1: Lo blocchi per favore su WhatsApp? No, adesso lo blocchi per favore su WhatsApp. Basta, non voglio più sentire la sua voce.
6: Anche a me piacciono tanto i Pan di Stelle.
0: Cara.
1: Senti, allora, visto che comunque siamo in tema, ma lo sapevi che un signore

0: ha venduto l'asciugatrice ad energia solare.
1: Ma che cosa
0: dirai?
1: Biscotti?
0: In che senso l'asciugatrice ad energia solare? Per 49 centesimi, ok? Per i clienti in realtà ricevevano una corda per stendere i panni.
2: Non sto capendo niente.
0: Steve, lui si chiama Steve, allora, un truffatore americano, ma forse io mi sento di dire più un genio, attivo soprattutto tra gli anni 80 e 90, pubblicò questi annunci su riviste nazionali americane offrendo un'asciugatrice ad energia solare, spesso definita come un prodotto tecnologico pazzeschissimo, venduta a niente, boom di vendite, solo che chi acquistava riceveva in realtà un panno da un filo da mettere fuori su cui stendere i panni.
3: Certo,
0: di fatto un'asciugatrice ad energia solare.
3: In parole semplici, esatto, asciugatrice, lui se la vendeva come se fosse un elettrodomestico. In realtà effettivamente è solare quello che vendeva lui, perché è una cordicella che attaccavi fuori dal terrazzo. Giusto?
0: Bravissimo. Poi cioè, i truffati sono stati no, comunque non 49 centesimi ma 49 dollari, però truffati sono stati risarciti. Però secondo me, per quanto la truffa, c'è anche un po' del genio in questo.
3: Allora, c'è del genio da parte sua. Io una domanda che mi faccio è: ma quale persona andrebbe a credere che un'asciugatrice costa 49 dollari?
0: Bah, siamo tra gli anni 80 e 90, Sisma.
3: Ah, forse allora dicevi che forse valevano di più.
0: Sì, cioè se tu pensi che... Allora, quando noi andavamo a scuola, quanto costava un cellulare? Io mi ricordo che un Nokia, secondo me, costava... non arrivava sopra i 100 euro.
3: Sì.
0: Cioè, di quelli che magari compravo io, secondo me spesso non arrivavano sopra i 100 euro. Quindi sì, però, ci può stare, no? Che anche un'asciugatrice costasse così poco. Però mettici l'innovazione energia solare, sì. Il prezzo basso e la truffa è perfetta.
3: La cordicella da attaccare. Dai, no, ragazzi, più genio che genio del male.
0: Dai. Adesso io non lo so se voi. Vi è mai capitato? Scusatemi se smettiamo di parlare di biscotti, belli, buono. Vi è mai capitato di essere... Lanciami un sondaggione.
3: Sondaggione. Ma l'ho fatto di anticipo, Alessandro, però aspetta. Sondaggione. Bravo.
0: Vi è mai capitato di essere truffati in questo modo? A me sì, una volta ho comprato su eBay un The Sims, mi è arrivato finto.
3: Cioè il
0: gioco da PC, cioè sì, mi è arrivato masterizzato.
3: Era tarocca. Pirata! Mamma sì. Mia!
0: Come una volta ho comprato una, ma questo lo sapete, una carta Pokémon di Charizard e mi è arrivata finta, disegnata. Maledetto, guarda, ancora ci soffro.
3: Tagliamo la testa al toro con un altro ballo di gruppo, dagli anni 80 a Danza Coduro, qui su Radio Company. Dopo i biscotti e l'asciugatrice solare, ragazzi, siamo al top.
0: Ma come i biscotti e l'asciugatrice?

Off su Radio Company, nella Family. Niente amici, allora mettiamo da parte la questione biscotti, anche perché stanno arrivando dei bellissimi messaggi su quella volta in cui siete stati truffati, cioè nel senso avete comprato una cosa ma in realtà un po' come a me è successo con la carta Pokémon di Charizard, vi è arrivato tutt'altro, però ne parliamo dopo. Adesso ci prendiamo una pausa e tra poco torniamo con lo sfigometro.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.

0: siete su Radio Company. Amici, buongiorno, buon martedì, questa è la Family e adesso c'è, come sempre a quest'ora, lo sfigometro.
1: Radio Company.
0: Ciao sfigometro. Ariete, un po' di malumore, un po' di influenza che vi mette magari anche KO, le cose potrebbero però andare meglio. Sfigometro meno 4 e rotometro 17%.
2: Impara a vestirti.
0: Toro, l'amore potrebbe andare un pochino meglio, se lasciaste da parte la gelosia che vi fa mettere in discussione sempre tutto. Sfigometro meno 10 e rotometro 68%.
3: Ho le lacrime, giuro.
0: Gemelli, lo so, il tempo ultimamente scorre più veloce del solito. Cercate di concentrarvi e di sistemare i conti in sospeso che avete da tempo. Vi sentirete sicuramente più leggeri. Sfigometro meno 17, rotometro 85%.
4: Do pienamente ragione a Carlotta.
0: Grazie. Cancro, se volete prendere iniziative o cominciare qualcosa di nuovo, questo è un buon momento. Potreste ottenere dei risultati eccellenti. Sfigometro meno 18 e rotometro 96%.
5: Ha vinto l'Ariete?
0: Leone, e ieri eravate un po' meglio di oggi, devo dire. Oggi siete un po' così, fate fatica a trovare la vostra strada, siete un po' in difficoltà, siete un po' confusi. A questo punto mi sento di dire: chiedete aiuto se vi serve. Sfigometro meno 4 e rotometro 15%.
3: Cosa hai detto?
0: Ho detto 15%. E poi, Vergine, riuscite a spuntare tutte le liste che vi siete fatti. Siete inarrestabili, in forma smagliante. Sfigometro meno 19 e rotometro 98%.
3: Cosa hai detto?
0: 98%?
3: Cosa hai detto?
0: 98%.

0: bilancia un po' spenti in amore, mettete in discussione voi stessi e la vostra relazione, valutate se vale veramente la pena. Sfigometro meno 12, rotometro 62%. Scorpione, Marte nel segno vi rende amanti indimenticabili, non riuscite a resistere alle tentazioni e nessuno riesce a resistere a voi. Sfigometro meno 18, rotometro 95%.
1: Fantastico.
0: Sagittario, voi siete ben equilibrati in questo periodo, che in realtà non è cosa da poco, di questi tempi. Sfigometro meno 17, rotometro 82%.
2: È controproducente per tutti noi.
0: Capricorno, in coppia intesa quasi magica, siete ravvivati, era da un po' che non sentivate questo trasporto erotico, quindi sfruttate lo sfigometro meno 19, rotometro 93%.
3: Sono Leone, per favore, per favore.
0: Acquario, idee poco chiare sul lavoro, voi fate fatica a comunicare con i vostri colleghi, cercate di fare il minimo sindacale, quantomeno il rischio di errore è troppo alto. Sfigometro meno 2 e rotometro 11%. E poi Pesci, sono giorni felici, ricchi di passione, la persona che vi interessa è molto fortunata in questo periodo. Sfigometro meno 19, rotometro 99%.
3: Vabbè, dai Carlotta, allora sfigazzi.
0: Giustamente, giustamente, amica mia.
4: Leone.
0: No.
4: Bilancia.
5: Ariete.
0: No. No.
4: Cancro.
5: Sagittario.
0: No.
5: Capricorno.
0: No. Oh, immaginatevi quelli che adesso accendono la radio, non ce l'ho mai ascoltati nella vita e sentono voi sparare segni zodiacali. Pesci, chi ha detto pesci?
4: Io!
0: Ma sei veramente un uomo tutto d'un pezzo!
4: Il disco di Alza Volume di oggi è lunghissimo, c'è De Biasi che è disperato, quindi vi lo dico già sulle note di questo Tengo, toglimi il Tengo perché il disco Alza Volume di oggi è molto molto strong, molto potente, molto figo, capito Carlotta?
0: Io non ho idea di che cosa tu stia per mettere, ma bene così, vado a mangiarmi una digestive.
4: Guarda come rovinare un momento stupendo. È come quando tu ti dichiari amore alla tua fidanzata e ti dice: ma ho voglia di un digestive. Ma guarda, veramente,
6: questo
4: cioè
6: disco è un digestivo anche.
4: Ma non è vero,
0: ma basta, ragazzi, andiamo avanti.
4: State rovinando un momento veramente idilliaco. Prego, agevola De Biasi.
0: Potevi dirmelo.
4: Te l'ho detto, eccolo.
0: Ma non me l'avevi detto?

Entrare sulle note di questo disco ti sembra quasi di profanarlo, cioè qualcosa di meraviglioso. Pelle d'oca, ci sono arrivati tantissimi messaggi, infatti era il disco alzavolume di oggi.

0: La più bella del mondo, lui è Rocco Hunt, alle 8 e 2 minuti.
1: Radio Company Time. Spot.
2: Dai, racconta.
3: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
2: Un altro malessere?
3: No, è tornata la candida.
2: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia

0: Radio Company, amici, buongiorno, questa è la Family.
1: Buongiorno.
0: Come va? Tutto bene? È il 19 maggio 2026, benvenuti.
1: Oh, e anche maggio, quasi.
0: Sai che è volato proprio questo maggio qui?
1: Ma ci si diverte.

0: 11:15, questa è Radio Company.
1: Buongiorno.
0: La Family fino alle 9, Alessandro De Biasi alla parte tecnica che facciamo impazzire tutti i giorni, sempre di più. Però ci ringrazierai.
1: Povero Ale. Ma guarda, allora, tu puoi scegliere, cioè è una questione di punti di vista. O lo facciamo impazzire, ma anche lo teniamo vivo. Gli diamo comunque carica, entusiasmo, joie de vivre.
0: Non solo, non solo. Secondo me tra qualche anno ci ringrazierai, un po' come fanno i giovani quando diventano grandi con i propri genitori, perché ti abbiamo forgiato, Alessandro.
2: Certo.
1: Prego,
0: ti abbiamo,
1: Ale,
0: temprato proprio, prego. Prego, perché ti stiamo...
1: Prego.
0: Sì, ti stiamo...
1: Pensa, quando invecchierà dirà: sì, effettivamente, scusate, ragazzi, raga, della Family, cari risori, ragazzi della...
3: Si può dire in diretta che ho fatto tanta terapia per arrivare a sopportarti?
1: Sì, certo che si può dire. Sì, si deve dire.
0: Comunque, Alessandro...
1: Infatti, noi abbiamo mandato Alessandro dallo psicologo, ma ne è valsa la pena.
0: Comunque, Carlotta, è già la decima volta che ci dice che parla in terapia di noi. Noi l'abbiamo sempre snobbato, ma secondo me dovremmo farci anche noi un esame di coscienza.
1: A me piace pensare che lui parli in terapia tipo quando lo psicologo gli chiede: allora, come stai? Ma non tanto bene, ma grazie ai miei amici della Family sto alla grande. I miei amici della Family mi fanno stare un sacco bene. I miei amici della Family mi veramente tirano su un sacco il morale. Per me così parla di noi.
0: Sì, anche secondo me.
2: Adesso sì.
0: Adesso sì. All'inizio no. Però vedi, sei uscito un uomo migliore.
2: È vero.
1: Prego. Sei la nostra Mulan.
0: Senti,
1: tu.
0: A proposito di terapia e di quindi cose che riguardano tutto quella sfera lì.
1: Gli inganni.
0: Quello di star meglio. No, perché inganni?
1: Perché stavamo parlando di truffe. Ah, pensavo volessi collegarti così.
0: No, io ho un argomento, cioè ho delle frasi.
1: Ma scusa, ma avevamo dei messaggi bellissimi sulle truffe.
0: Ah, è vero, già, è vero. Beh, sì.
1: Tienitelo per domani.
0: Sì, però, allora, Enrico, prima si parlava di biscotti e tu hai interrotto l'argomento biscotti così a caso.
1: Perché era noioso, basta, ci aveva rotto le scatole.
0: A te.
1: Però le truffe non abbiamo proprio parlato.
2: Sondaggione.
1: Sondaggione, no, scusate, sondaggione. Parliamo di truffe o parliamo di che cosa? Non lo so, Enrico, di
0: no, me. No, va bene, parliamo di truffe perché tu hai raccontato quella volta in cui sei stata truffata con...
1: No, perché io stavo parlando del tipo... Oh, stavo parlando del tipo, quello lì che ha venduto l'asciugatrice a energia solare, ti ricordi?
0: Sì, ma poi hai menzionato quelle che ti sono successe a te.
1: Sì, che ho comprato su eBay un The Sims, mi è arrivato masterizzato, e ho comprato un Charizard e mi è arrivato disegnato a mano. E però mi faceva molto ridere un messaggio dell'ascoltatore che mi avevi letto tu, sul fatto che lui aveva ordinato un cellulare, invece gli sono arrivate delle palline di Natale.
0: Allora, sì, un Ericsson T28, se non ve lo ricordate, era quello... Probabilmente quello sportellino, vabbè, comunque era abbastanza ambito come cellulare all'epoca. Gli sono arrivate quattro palle di Natale. Madò, che brutto. Oh no.
1: Ora la vera domanda è: l'avrà comprato sotto Natale oppure l'avrà comprato in qualsiasi altro momento? Perché se sotto Natale quattro palline fanno sempre comodo.
0: Ho capito, ma tu ti aspettavi un cellulare. In ogni caso, truffa a tutti gli effetti. Non so lì poi quale sia l'iter, perché se sono bravi come truffatori spariscono.
1: Sì,
0: spariscono,
1: sì,
0: non li trovi,
1: sì,
0: più,
1: sì.
0: Se invece non sono abbastanza avvezzi e hanno fatto le cose un po' così alla Carlona, invece probabilmente con la polizia postale riesce a individuarli. Credo anche che tu possa essere risarcito, non so se dall'ente che della carta di credito o addirittura da eBay, perché in questo caso loro avevano acquistato su eBay.
1: È che non so se è più sbatti che altro, perché tipo anche io quella volta là, avendo comprato il gioco per il computer The Sims, cioè stiamo parlando dei fine anni 2000, il gioco per il computer The Sims, mi è arrivato quello masterizzato, quindi tarocco. Io lì però non mi sono mossa perché era troppo, ma... era più sbatti la ricerca del risarcimento,
0: sì,
1: piuttosto che dire vabbè, dai.
0: Ma una domanda,
1: così.
0: Ma funzionava?
1: Sì, funzionava, capito?
0: Vabbè, allora.
1: Ho capito, però io l'avevo pagato quasi come, non dico come l'originale, ma come un originale usato.
0: Vabbè, Carlotta, allora, secondo me è stato...
1: Sì, no,
0: po'...
1: il problema sono io, lo sai.
0: No,
1: sì,
0: sai
1: è vero.
0: Qual è il problema? Che è stato il karma. Quanti MP3 hai scaricato dai Mule all'epoca? Eccola lì, ti hanno fatto ripagare.
1: Ma tutti li scaricavi, pazienza, cioè nel senso, anche gli cantanti stessi se li scaricavano dai Mule, dai, per cortesia.
0: Me lo vedo, Tiziano Ferro che nel 2002, vediamo se c'è rosso relativo su Mule, me lo
1: no,
0: scarico.
1: No, lui si scaricava le canzoni degli altri,
0: degli
1: Tiziano
0: altri.
1: Ferro che scaricava Elisa, che scaricava Giorgia e via così.
0: Cioè, mi stai dicendo che anche gli addetti ai lavori scaricavano in MP3?
1: Ma certo,
0: che mondo,
1: certo.
0: Che mondo di pirateria, che brutto mondo. Ma voi vorreste vivere in un mondo così?
1: No, per niente.
0: Ecco, e fra poco vi regaliamo la company bag, almeno qualcosa di buono, va.

0: Jake Party.
1: Ha fatto la crasi.
0: Volevo dire Jake La Furia e il party. Ma giustamente, siccome abbiamo poco tempo, Jake Party su Radio Company, nella Family, amici, dobbiamo.

Sai come funziona questo gioco? Ma è molto semplice, amico e amica che ci stai ascoltando. 3332688688 per provare a portarsi a casa la Company Bag. Il gioco è molto semplice, non occorre essere degli espertoni musicali, basta semplicemente candidarsi. Mandate semplicemente un messaggio.

0: Radio Company. Amici, buongiorno, la family si sta per giocare con il cantachì. Al telefono c'è Nadia dalla provincia di Treviso. Ciao Nadia.
1: Ciao Nadia.
2: Ciao.
0: Come
2: ciao,
0: stai?
1: Buongiorno.
2: Bene, grazie.
0: Molto bene. Senti, che stai facendo? Stai andando al lavoro?
2: Sono appena entrata in ufficio.
0: Ok, hai il capo che rompe le scatole oppure possiamo rubarti questi 2 minuti per giocare?
2: No, tranquilli.
0: Perfetto, molto bene. Allora, come

0: Dancers su Radio Company. Saluto anche Gennaro che ci sta ascoltando, grande fan di Radio Company. Ciao Gennaro e tutti voi matti del matinè che ci state mandando messaggi e vocali per quanto riguarda la fila. L'avete mai fatta una lunga fila per cosa? Perché in giro per l'Italia, in particolare a Milano e a Firenze, sono successe delle situazioni un po' estreme per accaparrarsi il nuovo orologio della Swatch in collaborazione con Audemars Piguet. 400 euro di orologio, e nel momento in cui sono finiti, perché è edizione limitata, è successo di tutto: la rissa, spintoni, botte, sedie che volano. Vabbè, insomma, noi chi siamo noi per decidere? Ci scrive una matta del matinè. Io non farei mai la coda per un orologio, però non mi viene neanche da giudicare chi lo fa. Chi sono io per decidere cosa deve essere importante o meno per una persona? No, sono d'accordo, ognuno fa quello che vuole, certo, magari non arrivando proprio alle botte a fare il nuovo film di Bud Spencer e Terence Hill, quello magari meglio di no. Sentiamo un vocale.
1: Vivi, ciao. Allora, io l'unica volta che ho fatto tanta coda per entrare in un posto è stato al Gardaland, sono sincero.
0: Dai.
1: Non mi esprimo per quelli che comunque fanno la fila per comprare un orologio, perché per carità, se una cosa piace è giusto anche fare la coda, no?
0: Certo.
1: Però arrivare al punto di lanciarsi le sedie e quelle cose là,
0: capito.
1: Lo trovo veramente ridicolo.
0: Dai, veramente un po' eccessivo.

0: sembra un po' too much. Enrico da Padova, 7 ore di fila per entrare al padiglione Netflix l'anno scorso a Lucca Comics. Mazza, 7 ore in fila, ragazzi, devi essere proprio un appassionatissimo. Poi c'è chi ci manda invece una foto a proposito di orologi: Casio di Ritorno al Futuro, edizione limitata, sold out, appena uscito, ciao da Domenico, e costa la bellezza di 438 euro. Sì, un Casio in edizione limitata, è quello di Ritorno al Futuro, e quindi, e vabbè, torna da dove sei venuto, per quanto ci riguarda costi troppo. Abbiamo un vocale, sentiamo.
1: Ciao,
0: la
1: Vivi.
0: Signora, ciao.
1: Mamma mia, ma si è ridotti veramente così male, ragazzi?
0: Proprio sì.
1: No, io non ho mai fatto una fila veramente, ma la farei anche di 4 giorni per comprarmi l'emozione che può darti un concerto, l'emozione che può darti qualsiasi altra cosa, ma l'emozione, secondo me, non ha prezzo né di tempo e né di denaro.
0: Quindi un concerto, pensa, noi tra un po' ve lo regaliamo il concerto. Roberto ci scrive: io la fila la faccio ogni giorno per andare a casa dal lavoro. Mamma mia, vabbè, quindi c'è, cioè, proprio trovi una coda infinita, quella è una coda che non serve a niente, perché solo per tornare a casa, non dà nessuna emozione. C'è un bambino? Ah, sentiamolo.
2: Vai, digli.
0: Dimmi.
3: Io Giacomo, sono che... Vieni a mangiare qua.
0: Certo.
2: Che sono a casa.
3: Che sono a casa pure io.
0: Oh, amore.
2: Ti aspettiamo dopo.
3: Va bene. Ti aspettiamo dopo.
0: Fantastico. Ciao. Io porto il vino. No, il vino.

0: quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
4: Puoi provare Meclon Lenex. Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
5: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
6: Una cittadina isolata.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
6: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
9: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.

0: L'avete mai fatta? Ne è valsa la pena? Sentiamo un vocale.
1: Allora, la fila più lunga che ho fatto nella mia vita è stata a King's Cross a Londra.
0: Ok.
1: 1:45 per fare una cazzo di foto con Platform 34 e pagarla 10 sterline.
0: Pure.
1: Assurdo.
0: Vabbè, dai, 1:45, dai, non è tantissimo in confronto alle 7 ore che mi hanno scritto prima. Però, in effetti, per una foto che dovevi anche pagare, e non ho capito soprattutto perché dopo glielo chiediamo.

0: chissà quanto. Voi avete mai fatto una fila? Immagino di sì. Per cosa? Beh, Emanuela ci scrive: noi aspettiamo sempre ogni volta che andiamo dal dottore, anche se si ha appuntamento si aspetta come minimo 3 ore. Ma no, dai, 3 ore pure con l'appuntamento? No, vi prego, magari, che ne so, una ventina di minuti ci può stare, mezz'ora, non di più. E se no che lo prendo a fare? Allora non lo prendo l'appuntamento, cioè se non lo prendo quanto aspetto? 3 giorni, per benissimo. Sentiamo un vocale.
1: Ciao Vivi. Ciao. Trovo ridicolo fare una coda del genere per un orologio.
0: Infatti,
1: come trovo ridicolo per un telefono o per altre cose che sono tra virgolette inutili. E il problema è che tutti ci lamentiamo che siamo senza soldi e dopo per le cagate facciamo queste cose.
0: Per quello che ci pare i soldi ce li abbiamo, però in questo caso ci sono dei collezionisti e dei grandi appassionati, ma c'è chi spera poi di fare i soldi, capito? Questo è il punto. Abbiamo un altro vocale, sentiamo.
2: Ciao Vivi. Ciao. Adesso non starei in fila per nessun prodotto, perché adesso c'è di tutto e di più, puoi comprarlo ovunque. Però io mi ricordo negli anni 90 a Moldavia non avevamo, se vedi che non c'erano tante fabbriche, c'erano dei prodotti, però ne arrivavano pochi, tipo che non so, 10-20 pezzi.
0: Sì.
2: Allora mi ricordo che andavo anche di notte a stare sotto il negozio per riuscire a entrare prima a prendere un capo, che con l'epoca era tanta roba.
0: Dai, in quel caso.

prodotti, non la farei mai, ma tante volte ho fatto la fila per andare ai concerti, l'ultima per i Coldplay 2 anni fa a Roma, e lì penso che ne sia valsa proprio la pena. E a proposito di concerti, siamo pronti a farvi un altro regalo. Sì, perché quest'estate il Milano Summer Festival 2026 festeggia i suoi 20 anni, dal 26 giugno al 18 luglio, grandi concerti, spettacoli, food area, divertimento per tutti a Milano in zona impianti sportivi. Giovedì 9 luglio, appuntamento imperdibile con il concerto dei Sinfonica on the Rock, unica data estiva in Veneto, nel nostro Veneto, il rock più epico in versione sinfonica. Biglietti disponibili su

0: che il nostro martedì si è acceso grazie soprattutto ai regali che vi stiamo facendo. C'è un concerto pazzesco giovedì 9 luglio al Milano Summer Festival, di cui noi Radio Company siamo media partner anche quest'anno, ovvero i Sinfonica on the Rock. Me l'avete urlato, me l'avete scritto, sentiamo i matti del matinè che provano a vincere.
1: Sinfonica
2: on the Rock,
0: in coppia, ciao.
1: Sinfonica on the Rock,
0: vai
1: Cristina.
0: Ciao Cris.
3: Sinfonica on the Rock, Maria. Ciao. Elena Rovigo.
4: Sinfonica on the Rock.
0: On the road. Va bene, ne abbiamo ancora. Vai, sentiamo.
1: Sinfonica.
5: Ehi, chica.
0: Ehi.
5: Mira, Mirano, on the rock.
6: Ah. Sinfonica on the rock.
0: Va bene, grandi.
1: Sinfonica on the rock.
0: Lui ha perso le corde vocali definitivamente.
4: Sinfonica on the road, yeah.
0: On the road. Mi piace tantissimo quando modificate così a vostro piacimento i nomi degli artisti. Ma oggi a vincere due biglietti per i Sinfonica on the Rock è Anna. Vai Anna, divertiti, porta chi vuoi, fai stories, tagga Radio Company, il 9 luglio ti ricordo. Ragazzi, non vi preoccupate perché giocheremo anche domani, dopodomani, per tutta la settimana. Quindi state con noi matti del mattinè. Tra poco un successo del presente, uno del passato e poi tante sorprese nella programmazione.

0: non faceva così. Al mio paese, Serena Brancale, Levante, Delia, il nostro successo del presente, dal passato Carly Simon con Why. Anna si è destata, lei che ha vinto due biglietti per i Symphonic on the Rock. Sentiamola.
1: Ho vinto, yuppi yuppi.
0: Brava Anna da Conegliano, hai vinto tu, ma domani rigiochiamo, quindi potete riprovarci. Matti del Matinè, abbiamo finito la nostra scoppiettante trasmissione di questo martedì. Domani ci ritroviamo sempre più matti dalle 9 alle 11, sarà mercoledì, saremo on top dello scivolo, voi protagonisti con la corrida, quindi allenatevi già da ora, eh. Tra poco snack, subito le Company News con Vittorio Ferro. Ciao! Su Radio Company le 11 e un minuto.
2: Radio Company Time. Radio Company News.
3: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 11 di Company News. Crisi in Medio Oriente, il presidente americano Trump annuncia di aver sospeso l'attacco. L'Iran si dichiara pronto a trattare e propone una tregua in cambio di uno stop al programma nucleare. La marina israeliana intanto ha intercettato diverse imbarcazioni della Global Sumut Flottiglia diretta verso Gaza, fermando centinaia di attivisti, tra cui anche cittadini italiani. Alcune operazioni sarebbero avvenute in acque internazionali a largo di Cipro. Paura a San Diego, assalto al centro islamico, 3 le vittime, suicidi gli attentatori, entrambi i minorenni. Uccisi 2 uomini armati e una guardia giurata. L'imam del centro islamico ha denunciato un clima di odio e intolleranza religiosa senza precedenti negli Stati Uniti. Proseguono le Maldive le operazioni dopo il ritrovamento di 4 corpi individuati dai SUB nelle scorse ore. A confermarlo a Rai News 24 il portavoce del governo. Secondo il piano operativo, 2 corpi potrebbero essere riportati in superficie già nelle prossime ore, mentre gli altri 2 domani. Intanto proseguono anche le verifiche investigative sui permessi, che forse non erano tutti validi. Il Viminale starebbe valutando un riconoscimento per i cittadini di Modena intervenuti durante l'attacco compiuto da Selim El Kudri, sia per bloccare l'aggressore sia per soccorrere i feriti. Intanto proseguono le indagini. Gli investigatori hanno sequestrato telefoni, computer e altri dispositivi elettronici, mentre dal suo passato emergerebbero email definite deliranti che stanno alimentando polemiche politiche. Le borse europee si muovono in rialzo mentre i mercati guardano al nuovo round di trattative tra Stati Uniti e Iran sul conflitto in Medio Oriente. Francoforte sale dell'1%, Parigi 0,7%, Londra 0,5%, Milano 0,4%. In calo il petrolio col Brent intorno ai $110 al barile, mentre il gas in Europa torna a crescere con i future TTF a 50,5 euro al megawattora. Lo sport basket, l'Olimpia Milano supera Reggio Emilia 77-65 e si porta sul 2-0 nei quarti playoff di basket. Nell'altra sfida Brescia batte Trieste 90-82 e riequilibra la serie sull'1-1. Stasera Bologna e Venezia cercano il secondo successo contro Trento e Tortona. Poi il Giro d'Italia, oggi via Reggio Massa a 42 km, la crono che sarà da spartiacque. È tutto, grazie per l'ascolto, per restare aggiornato stream.it o scarica l'app.
2: Radio Company News.
4: Tra poco, snack con Leo e Giulia Pego.
5: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.

0: amigos
1: insieme, loro due.
0: Sì, un duetto, un nuovo duetto. Dopo Madonna e Sabrina Carpenter, Elizabeth Taylor.
1: Cioè, povera Elizabeth.
0: Amici, buongiorno a voi, ma soprattutto buongiorno a Martino, a Gio, a Vivi e a tutti quelli che vogliono passare stamattina.
1: Festone.
0: Mettiamo la sigla, che è meglio.

0: lo sai quando, hai presente quando una persona si registra poi si riascolta, oppure sì, si sente per la prima volta al microfono, oppure dici, cose varie del genere, aver... no, che voce orrenda che quello, hai, è quella che sentiamo tutti.
1: Quello che penso di aver detto, buongiorno a tutti, le mani al cielo, quello, ecco, che ho detto da, quello che hanno sentito gli altri.
0: Dai che cominciamo.
1: Giulia Pegoleo e DJM fino alle 13, pronti per cominciare con Snack.

0: the lottery.
1: Latto insieme a Lucala, questa è Lottery qui a Company Snack. Siamo solo all'inizio.
2: Siamo solo all'inizio, amici. Non vi abbiamo lasciato il numero, ve lo lasciamo subito perché vi servirà per interagire con noi in questo paio d'orette. Il 333-2688-688. Ci fermiamo un attimo, ma restate qui perché tra poco, tra gli argomenti quelli aulici di sempre, quelli allegri, quelli felici, parleremo
1: Parleremo del, dell'ultimo giorno. Ecco.

0: splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.

0: diretta di Swings con Mr. Know It All alle 11:22. Buongiorno amici, se vi siete appena collegati state ascoltando Radio Company Snack con Giulia Pego, Leo e Martino in regia. Finalmente possiamo aprire le danze, anche se il protagonista di questo argomento c'ha poco da danzare.
1: Sì, effettivamente, anche perché allora si fanno fiere per qualsiasi cosa, sì. E ovviamente anche per l'estremo saluto, ovviamente ci sono.
0: Oh, sempre una
1: certo,
0: iella,
1: ma voglio
0: noi.
1: Dire, ti danno brochure per qualsiasi cosa, per non per quel
0: certo,
1: momento.
0: Certo. Ecco.
1: Quindi c'è questa fiera che si chiama Tanexpo quest'anno 2026.
0: Ecco, la fiera appena, della morte.
1: Ecco, si è appena svolta, ma quanti servizi che ci sono.
0: Abbracciamo
1: per tutto
0: il
1: questo.
0: Futuro,
1: sì.
0: Abbracciamolo anche quindi nel settore funerario abbiamo tutta questa tecnologia che comincia a prendere piede. Quindi
1: sì.
0: Alla fiera abbiamo un botto di espositori,
1: sì.
0: Tutti che propongono nuove innovazioni. Abbiamo per esempio Funeralis, il Resting Clouds, il Recheracrom con Memorai, col QR code Locr SMS.
1: Cosa vuol dire?
0: Ti arriva una notifica quando uno muore.
1: Ah, cioè dal tuo telefono a tutta la tua rubrica, praticamente nel momento in cui esali l'ultimo respiro. Ciao! Volevo
0: Tizio
1: avvisarti.
0: È morto.
1: No, no, che tu. Volevo avvisarti che sono morto.
0: A me arriva la notifica.
1: Sì, sì, cioè dal
0: no,
1: mio telefono sì, ti
0: no.
1: arriva la notifica.
0: Ma no, pirla, app che notificano automaticamente il decesso a tutti i tuoi contatti.
1: Certo, i tuoi contatti dal tuo telefono.
0: Sì. Ah, ok.
1: Ti mando il messaggino.
0: Ciao, sono morto.
1: Sì.
0: Vabbè.
1: Non
0: no.
1: chiamarmi più, tempo perso. Sai,
0: ecco.
1: Queste cose un po'.
0: Facciamo, sì, praticamente è una fiera dove vengono esposte tutte quelle che potrebbero essere le nuove innovazioni tecnologiche che riguardano il settore funerario, perché si sa che è un comparto che vale veramente tantissimo, fino, leggo, a 3 miliardi di euro.
1: Allora, praticamente tra le nuove cose potrebbero essere placche con QR code per lapidi, ok?
0: Per far
1: quindi
0: vedere
1: tu
0: cosa?
1: Hai l'accesso e c'è tutto questo video che ti racconta la storia della vita della persona.
0: Ah, carino!
1: Magari con
0: carino.
1: Le foto decenti, senza quella foto che scelgono gli altri, capisci?
0: O con la telecamerina nella bara,
1: no,
0: per controllare come va la situazione.
1: Vediamo se sei vivo.
0: Sai, hai capito?
1: No, non
0: guarda,
1: è
0: io
1: quello,
0: investirei
1: ecco.
0: solo ed esclusivamente sulla campanella. Tipo,
1: perché?
0: Sono ancora viva! Aiuto!
1: Ma ci sono tantissime altre, diciamo così, offerte sul mercato, ve le diciamo tra poco.

0: Hang Yourself, il disco di Comrade qui a Radio Company. Brutti ma simpatici, tra poco torniamo per voi, lo facciamo solo per voi, amici.
1: Assolutamente, dedichiamo una mezz'oretta totale del nostro programma a voi che ci state ascoltando.
0: Che roba,
1: è mezz'oretta, è un quarto del programma,
0: certo, certo, a tra poco.
2: Sii te stesso, sii te stesso sempre su Radio Company. Brutti ma simpatici. Spot.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: il comparatore senza confronti.
1: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
2: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.

C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.

0: Fulminacci con Maledetto Me qui a Radio Company. Fulminacci. No, in realtà mi stavo pensando al singolo precedente che, era, certo, che era Stupida Sfortuna,
1: sì,
0: se non erro.
1: Sì, è vero, è vero.
0: E quindi mi è venuto che stai sessibilante. Adesso invece è arrivato il momento di dare il via alla mezz'oretta dedicata a chi ci sta ascoltando.
2: Esatto, allora leggo qui: stage, lo stipendio si ferma a 600 euro per 7 neolaureati su 10, talento non riconosciuto. Mm. Ok, poi leggo: per il 62% il compenso è determinante nella scelta tra Italia ed estero.
0: Vabbè, è chiaro, sì.
2: È chiaro, no? Perché cioè, se uno ha impiegato tanti anni per studiare, comunque insomma impegnarsi,
0: e gli dai 600 euro,
2: deve un attimo valutare bene da dove iniziare la propria carriera. Carriera, chiaro, che ad esempio nel nostro caso è iniziata nell'ambito radiofonico, ad esempio, ok?
0: Sì, sì.
2: Io devo dire la verità, all'epoca chi diciamo mi pagò per primo avrebbe potuto tra virgolette fare il furbo e dirmi: beh, tanto vieni, fai pratica, ok, tanto poi vediamo, no? E invece mi mise praticamente in regola subito.
0: Avevano già intravisto il grande talento all'orizzonte che stava arrivando.
2: Comunque il mio primo stipendio era di 500.000 lire nel 1999, credo.
0: Ok,
2: 99,
0: quante ore?
2: Beh, 4 ore.
0: Beh, allora scusa,
2: Beh, insomma, sì, cioè, ti dico, non mi potevo lamentare.
0: C'erano le lire, no?
2: Avevo, sì, 18 anni.
0: Mezzo
2: credo.
0: Milione di lire?
2: Sì.
0: Beh, insomma
2: ci stavo.
0: Per 4 ore. Dai, poi okay. Lavorare in radio. Sarà mica un lavoro lavorare in radio. Dai.
2: E te invece.
0: Uguale, la stessa cosa, perché facevo 4 ore e 500.000 lire. Anche se effettivamente io il mio primo stage in assoluto lo feci con la scuola.
2: Sì.
0: E andai alle assicurazioni INA Assitalia.
2: Ah, ok.
0: E non era retribuito.
2: No,
0: ho archiviato tante di quelle polizze che tu non hai neanche idea. Guarda, una
2: però
0: rottura
2: lì,
0: di
2: però
0: palle.
2: Lì vedi, cioè lì. No, vieni qua, poi vediamo. No,
0: sì,
2: vieni
0: sì.
2: qua, poi vediamo.
0: Poi vediamo.
2: Cari ascoltatori e ascoltatrici, vi ricordate di quant'era il vostro primo stipendio? Cioè, quello che veniva fuori, il numero netto che veniva fuori,
0: esatto,
2: lì. Quanti soldi, cioè, arrivavano? Il vostro primo stipendio, di quant'era?
0: Quello che avevate già impegnato,
2: sì,
0: comunque.
2: Magari
0: comunque
2: se ci fate più o meno capire in che periodo era, giusto per vedere, insomma, per capirci un po'. Oh, ecco.
0: Anche che lavoro era, se volete.
2: Se poi lo stipendio era zero, scrivete zero.
0: Sì,
2: cioè,
0: sì,
2: se
0: il
2: vostro primo occupazione, stage, qualsiasi cosa era zero, scrivetelo. Ok, allora 3332688688, WhatsApp, scritti o vocali. Vi ricordate a quanto montava, mettiamola così, la paga per il vostro primo lavoro? Cioè il vostro primo stipendio? Insomma, vedete un po' voi se riuscite a ricordarvi anche il periodo, meglio ancora. 3332688688.

0: Dobbiamo andare velocissimi perché ci avete scritto e mandato vocali in tantissimi oggi in cui vi abbiamo chiesto qual è stato il vostro primissimo stipendio come lavoratori, da stage o da qualsiasi altro tipo di contratto.
1: Ok, però se dici così sembra che gli altri giorni ce ne mandino pochi.
0: No, vabbè, ma dobbiamo... Dobbiamo fare in fretta!
1: Allora, una tragedia, praticamente perito edile.
0: Edile, sì.
1: Non è edile, edile. 1993, rimborso spese 200.000 lire al mese per 40-50 ore. Ciao, okay. Da Glava, ciao.
0: Niente male.
1: 190.000, 1992, facevo la stagione estiva in un campeggio turistico come accompagnatore. 1992, ok. Ciao, buongiorno da Giorgio. Primo stipendio, 3 settembre 1978 in lire 1.250.000. Un bello stipendio.
0: La Madonna, non era mica brutto.
1: Stipendione questo,
0: sì, per cominciare.
1: 78, così, il primo stipendio.
0: Sì.
1: Quella, che cos'hai? Astronauta.
0: Cosa facevi?
1: Ho sempre lavorato nell'azienda di famiglia. Quando chiedevo lo stipendio a mio padre, mi rispondeva: ma arriveranno tempi migliori. E passava un altro mese. Aspetta, ora ho la delega della sua pensione. Quando mi chiede se è arrivata, gli rispondo: ma arriveranno tempi migliori. Scherza, mi dava 1.000.000 al mese circa.
0: Ok.
1: Mauro 81, 750.000 lire, cameriere. Credo che questo fosse uno stipendio normale, diciamo.
0: Sì.
1: Ok, per l'anno.
0: Mm.
1: 1978, 200.000 lire, 9 ore al giorno più il sabato, idraulico. Questo è un po'.
0: Però
1: po'
0: hai imparato a fare l'idraulico.
1: Vabbè, certo. Per questo, però, è un discorso.
0: Adesso vada la signora, mette a posto lo scarico.
1: Sì.
0: 100 euro più IVA.
1: Sì.
0: E se gira bene,
1: ma non sono tutti così.
0: E se gira bene è l'idraulico
1: che cosa?
0: Dai, sentiamo.
2: Magari, ciao, ultima simpatici, Roberto Vicenza. Il mio stipendio 1.800.000 lire, 8 ore al giorno, da lunedì a venerdì, in uno studio tecnico. E 1994
0: 1.800.000 era buono,
1: era un buono stipendio.
0: Sì.
1: Adesso se fai 1.800.000 euro non suona uguale.
0: No,
1: non suona per niente,
0: non
1: uguale.
0: È la stessa cosa.
1: Sentiamo.
3: Primo lavoro, comune di Trieste, 3 mesi a tempo determinato in cimitero, 1.200.000.
0: Beh, dai.
1: Dai.
0: Poi si è divertito da morire. Scusa, non ho resistito.
1: Bello, so, ti conosco. Sentiamo.
4: Anno 2006, lo stipendio da stagista circa 500 euro.
1: Ah, vedi, allineato.
0: Sì, allineato. Gli stagisti proprio da 500 non si schiodano.
1: 500 euro, se vai fuori a mangiare un paio di volte, sei fregato.
0: Sì,
1: sei fatto proprio. Sentiamo.
5: Certo che me lo ricordo. 15 anni, finito la terza media, visto che non mi piaceva studiare, andate a lavorare in confezioni dove facevano maglieria, robe varie, nel 1988, e il primo stipendio da apprendista prendevo 700.000 lire.
0: C'erano i contratti di apprendistato che ti fregavano.
1: Attento qui, l'ascoltatore che nel 1978 portava a casa netti 1.250.000 lire, dice: sono stato uno dei primi programmatori IBM in America. Quindi, per forza. Dopo vedi che capisci, quando senti queste cifre, è chiaro che a molti giovani oggi passa per la testa: beh, forse l'Italia non è proprio
0: chiaro.
1: Già in quegli anni questo stipendio, che era il primo, superava di gran lunga un sacco di cose.
0: Assolutamente.
1: Figuriamoci. Allora, 333-2688-688, vi ricordate a quanto ammontava il vostro primo stipendio?

0: Senti, caro collega Stefano Ferrari, abbiamo attualizzato diciamo l'equivalente di 1.250.000 del 78
1: a oggi.
0: Ad oggi, uno stipendio oggi è venuto fuori una roba tipo intorno ai 4.000 euro.
1: No, 4.820 ha detto,
0: ecco,
1: lì
0: quindi quasi 5.000.
1: Quasi 5.000.
0: Primo stipendio.
1: Grazie al cazzo l'IBM, 5.000 euro al mese.
0: Mamma mia, vabbè, adesso ci sono altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
2: Il Medio Oriente, ci sono sviluppi positivi nelle discussioni con l'Iran e ho informato Israele della decisione di concedere ulteriore tempo per raggiungere un accordo. Così la presidente USA Donald Trump, dopo il rinvio dell'attacco previsto per oggi su richiesta degli alleati del Golfo, secondo il Tycoon sono in corso seri negoziati. Gli Stati Uniti non commettano errori, taglieremo la mano a qualsiasi aggressore, avverte l'esercito iraniano. A tra poco.
1: Time out per noi.
3: Rotti si nasce. Rotti si nasce. Simpatici si diventa. Su Radio Company. Su Radio Company. Rotti ma simpatici.

0: Lady Gaga e DC con Runaway qui a Radio Company. Brutti ma simpatici, oggi vi abbiamo chiesto a quanto ammontava il vostro primissimo stipendio.
1: Sì, allora, sto leggendo molti messaggi e tanti valori molto diversi, a seconda poi ovvio degli impieghi, non solo degli anni ma proprio anche degli impieghi. 800.000 lire nel 99, lavoravo come saldatrice. Poi il mio primo lavoro consisteva in montaggio strutture per esterno, prendevo 600 euro nella busta, il resto però...
0: Ah, c'era il fuoribusta.
1: Che cosa abbiamo fatto? Però si parla di 6 anni fa, quindi recente sta
0: sì,
1: cosa.
0: Sì, sì, recente.
1: Quindi prendeva 600 euro in busta.
0: Sì. E 1200 in nero.
1: Va bene. 96, primo stipendio, 1.800.000.
0: 1.800.000.
1: Buono, alto, diciamo.
0: Sì, sì, sì.
1: Ok, ciao simpatici, ho la stessa giovane età di Pietro, quindi 25 anni.
0: Sì, più IVA.
1: Sì. E ho iniziato a lavorare a 15 anni. Il primo stipendio apprendista in una fabbrica di scarpe, 742.000 lire, che per un apprendista secondo me
0: non era male.
1: Non era male. E dice: non riesco nemmeno più a scriverlo, visto nulla perché dato in casa subito e acquistato una lavatrice.
0: Ah,
1: ciapalà.
0: Vabbè.
1: Visto. Sentiamo, dai.
2: Io sono stata presa nel 98 come stagista. E sì, mi facevano impiegata comunale e mi facevano fare il lavoro di un impiegato a 36 ore con tutti i pro e i contro di quel lavoro.
1: Sì, chiaro.
0: Sì, non era retribuita per il lavoro che le facevano fare.
1: Certo. 750.000 lire, primo lavoro da apprendista cameriere a Daci Trezza in Sicilia, in un hotel 4-5 stelle, non ricordo, avevo 14 anni e correvo all'85. Ok, sentiamo.
3: Certo che mi ricordo. 250.000 lire alla fine del 1979.
1: Quella miseria.
0: Vabbè, però 250 a fine del 79.
1: Sì. Forse sono paragonati ai 1000 euro di oggi,
0: sì,
1: credo.
0: Non ci facevi proprio questi gran salti, però.
1: Okay. Va bene, grazie per i vostri messaggi e grazie per i vostri ricordi, amici.
4: Radio Company Time.

0: Lose Control, Medusa qui a Radio Company, brutti ma simpatici.
1: Esattamente, come sempre, zero problemi
0: e zero discussioni.
2: Fermi tutti, ora su Radio Company. Brutti ma simpatici.

0: splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.

0: Madame Marrakesh, volevo capire qui a Radio Company, in brutti ma simpatici.
1: E adesso parliamo di controlli stradali.
0: Vai. Ok.
2: Controlli durissimi.
0: Tu sei Ponciarello. Anche se hai detto
2: cambio vocale.
0: Esatto, Pinciarello.
2: Sei Pinciarello.
3: Vabbè, se cominciamo così.
0: Io sono Baker allora.
2: Baker, vabbè. Ok.
3: Allora, dal 16 maggio, quindi da circa tre giorni, sì, è entrato in vigore l'obbligo del contrassegno identificativo adesivo per i monopattini, soprannominato Targhino.
0: Il Targhino? Del monopattinino?
3: Sì, si chiama Targhino.
0: Queste declinazioni in ino sono molto milanesi.
3: Bene, allora attenzione, perché a Milano sono stati controllati 72 monopattini.
0: Ok. Roba, e quanti ne hanno passato?
3: Allora, ci sono 27 contestazioni.
0: Che perché... buona percentuale alta,
3: Un
0: sì, terzo.
3: Perché allora c'erano, dunque leggo, 16 conducenti sono stati sanzionati perché circolavano senza il nuovo contrassegno identificativo, quindi il Targhino.
0: Il Targhino.
3: 10 multe sono scattate per il mancato utilizzo del casco. E un'altra contestazione ha riguardato l'attraversamento con il semaforo rosso.
1: Potenza.
0: Ah, è vero, perché c'è, se c'è il rosso.
3: Vabbè, certo. Allora, le sanzioni vanno da 100 a 400 euro. E quindi, insomma, se ci avete il monopattino, occhio.
0: Che poi 100 se ti va bene, 400 se sei antipatico. Di solito funziona così. Certo.

0: Chinatown, qui a Radio Company, brutti ma simpatici, e adesso altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: La cronaca, il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l'arresto di Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha travolto 7 persone gettandosi a tutta velocità sulla folla a bordo della sua auto a Modena, confermata la custodia cautelare in carcere. La decisione arriva dopo l'udienza preliminare nel carcere di Modena. L'accusa è di strage con l'aggravante delle lesioni gravissime, escluse quelle di terrorismo e odio razziale. Il giovane non ha parlato ma ha fornito i codici di sblocco del suo cellulare. A voi.
2: Qualche giorno fa Rocco Hunt ha radunato fan e passanti sulla terrazza del Pincio a Roma, senza palco né barriere, per presentare il suo nuovo singolo, che è proprio quello che stiamo per sentire. Arriva La più bella del mondo. Radio.

0: E dopo Rocco Hunt ci fermiamo, però state con noi, tra pochissimo torniamo con il nostro gioco e 50 euro di buoni carburante SMP in palio. Arriva Cervelli in Fuga.
1: Zero problemi, zero discussioni su Radio Company. Brutti ma simpatici. Spot. Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa. Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: E ora passiamo al cancro.
3: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
4: Perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
7: Una cittadina isolata.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso!
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it.
10: Eolo, internet dove c'è un paese.
11: Vuoi un'energia tutta

0: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.

0: Joel Corry e Ra, Devotion, Sweetest Emotion.
1: Era il nostro company disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: B minor Offenbach e adesso Cervelli in fuga.
1: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in fuga. Cervelli in fuga.
2: Velocissimamente, prima che mi dimentichi di dirlo, sì. Abbiamo controllato oggi tramite l'IA. Siamo arrivati alla soluzione. Oggi è la puntata numero 1566 di Brutti ma simpatici.
3: È la miseria.
2: 1566.
3: Bene.
2: Sono tante.
3: È funzionale al gioco?
2: No, frega niente, bene, però volevo dirlo.
3: Allora, Cervelli in fuga sono rimaste queste categorie: serie TV anni 90, isole greche, tecnologia ed educazione sessuale.
2: Che andrebbe detta in maniera diversa.
3: Beh, tipo,
2: cioè, educazione sessuale.
3: Va esatto. Bene, va bene. Allora, ovviamente queste categorie vi serviranno per provare a vincere 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli.
2: Che ovviamente vi ricorda che è a vostra completa disposizione il Revog, il gasolio HVO di San Marco Petroli, prodotto al 100% utilizzando materie prime rinnovabili. È compatibile con moltissimi veicoli grazie alla specifica EN15940 che trovate sul libretto ma anche sul portellino del tappo.
3: Sì, all'interno, esatto. Allora, 3332-688-688, scriveteci la vostra categoria preferita, quella che vi piace di più, scelta tra serie TV anni 90, isole greche, tecnologia ed educazione sessuale. E ovviamente noi poi vi faremo una domanda relativa alla categoria che oggi risulterà essere la più votata. Vi daremo tre opzioni di risposta. Se la risposta che ci darete voi è giusta, sarà quella giusta, vi porterete a casa 50 euro di buoni carburante SMP. Che sì. Salutiamo e ringraziamo. 3332-688-688, serie TV anni 90, isole greche, tecnologia ed educazione sessuale. We'll be right back.

0: Music is the answer to your problems. Keep on moving, thank you.
1: Music is the answer, Danny Tenaglia qui a Radio Company. Brutti ma simpatici. Sì sì, Tenaglia proprio.
2: Sì
1: così.
2: Sì, è vero.
1: E allora si gioca per serie TV anni 90. Al telefono con noi c'è Marisa da Bovolone, in provincia di
2: Verona.
1: Verona.
2: Ciao Marisa.
1: Ciao Marisa.
3: Buonasera, buonasera.
1: Come stai?
3: Molto bene.
1: Molto
3: spero
1: bene.
3: Spero di vincerli, perché con lo scuso che tutti questi aumenti fanno comodo.
1: Beh, certo.
2: Ci mancherebbe altro. Ci mancherebbe. Noi già quando abbiamo cominciato 5 anni fa abbiamo detto: guarda che nel 2026 sarà un casino, è meglio che cominciamo a regalarli sti buoni carburante.
1: Va bene.
2: Allora,
1: serie TV.
2: Serie TV anni 90 è la categoria che hai scelto. Sto per farti la domanda, poi ti do le tre alternative di risposta e dico via con il tempo da lì ai 10 secondi, mi raccomando, non farli scadere. E allora se sei pronta, io direi che potremmo andare con la domanda che riguarda le serie TV anni 90. Allora Marisa, come si chiama il maggiordomo di casa Banks nella serie Willy il principe di Bel-Air? Quindi il maggiordomo si chiama A. Carlton, B. Geoffrey,
1: Jeffrey.
2: C. Jeffrey, C. Philip. Via con il tempo.
3: Jeffrey.
2: Jeffrey? È Jeffrey?
3: Sì, Jeffrey. Sì.
1: È Jeffrey.
2: È proprio Jeffrey, anche perché Carlton era Carlton, il cugino, sì. E che il figlio di Philip, che era, sì, l'opzione C, che in realtà era il capofamiglia.
1: Papà, capofamiglia, esatto.
2: Esatto.
1: Faceva, che faceva l'avvocato.
2: L'avvocato.
1: Va bene, allora Marisa, complimenti, ti porti a casa 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli e un buono da 50 che potrai utilizzare nelle stazioni di servizio SMP
2: e affiliati.
1: Molto bene. Ciao Marisa.
2: Ciao.
3: Ciao, grazie.
4: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli hanno presentato

0: Fabulous.
1: Fabulous, il disco di Mick. Ora gli ultimi 30 secondi con Egidio Ferrante.
2: Parliamo di tennis. La mia guarigione sta procedendo bene, mi sento molto meglio, ma purtroppo non sono ancora pronto per gareggiare, motivo per cui devo ritirarmi dai tornei sull'erba del Queens e di Wimbledon. Lo annuncia Carlos Alcaraz sul suo profilo Instagram. Il tennista spagnolo soffre di un problema al polso destro, la cui diagnosi precisa non è stata rivelata per motivi di privacy. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stream.it, scarica l'app.
3: Grazie Egidio Ferrante, a domani
4: su Radio Company. Rotti ma simpatici.

0: Skilla. Con questo siamo arrivati alla fine. Ciao ciao.
1: Esatto, ma torniamo domani sempre tra le 16 e le 18 e sempre con zero problemi
2: e zero discussioni. Yeah.
0: Grazie a Stefano Ferrari.
1: Grazie a Pietro.
2: Grazie anche a Jimbo.
0: Per la parte tecnica arriva Stefano Conte.
3: Radio Company Time.
2: Ciao.
4: Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova. Spot.
5: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Company. Radio Company.

0: Sorry Popeye, l'ho pronunciato un po' più all'inglese, dice troppo all'inglese. Va bene, dai che stiamo per incominciare anche in questo nostro 19 di maggio 2026 un nuovo appuntamento con Tutti in Lista.
1: Ehi voi, ma siete in lista? Ma qui siamo tutti in lista. Sì. Radio Company e Stefano Conte, la sera è Tutti in Lista.
0: La sera è Tutti in Lista, dalle 18 e qualche minuto fino alle 20 siamo insieme, un gruppo di, mi piace dirlo, un gruppo di amici, sì, perché siamo sì anche dei conoscenti, però sono un gruppo di amici che si ritrovano ogni sera, che hanno un'opinione un po' su tutto, che è quello che piace a noi, perché Tutti in Lista chiede questo, cioè la vostra soggettività, che durante il tragitto verso casa, mentre è già a casa, mentre sta stirando, mentre sta facendo sport, mentre sta facendo quello che fa in quest'ora, ha l'opportunità e l'occasione di parlare con noi della radio. Le regole sono semplici, un numero da memorizzare, cioè il 333 2688 688, abbassare il volume della radio quando si manda il messaggio, quando si dice la propria opinione con la nota vocale, oppure un messaggio scritto, però noi preferiamo più le vocali perché così abbiamo più la possibilità di mettervi in onda immediatamente. Tutto questo per una domanda che arriverà fra pochissimo. Tanta musica, un po' di curiosità, c'è l'Happy Vibes, c'è l'effetto finale. Due ore insomma da passare in leggerezza assieme in questa chiusura di giornata. Abbiamo incominciato con Topic Becky G, e fa la cosa più importante infatti è la musica, e continuiamo con Amore Elisa.

elettronica che mi è, che elettronica che mi è. Elisa, ritornata con Amore all'interno di questo nostro pomeriggio. Mi piace che si avvicina l'estate, che arrivano anche le novità per quest'estate 2026. Così anche Elisa con il suo Amore. Allora, oggi parliamo di un fatto che magari può capitare nel quotidiano, perché succede all'aeroporto di Orio-Serio, ma potrebbe capitare in qualsiasi situazione dove ci sono molte automobili. Non so se ne avete sentito parlare. Un imprenditore bresciano torna da un viaggio di lavoro in piena notte, raggiunge il parcheggio dove aveva lasciato la sua BMW, in questo caso, diciamo anche la macchina, sale in auto e solo dopo si accorge che davanti praticamente non c'era più niente. Perché è accaduto? Cofano sparito, paraurti, fari, radiatore, perfino parti del motore smontate pezzo per pezzo. Un lavoro talmente pulito che nel buio non si era nemmeno accorto subito del furto. Cioè lui è montato nell'automobile, era nel parcheggio dell'aeroporto, ha detto ma perché non si accende la macchina? Poi si è reso conto che gli mancava tutta la parte davanti dell'automobile. L'auto era parcheggiata in uno dei parcheggi a pagamento dell'aeroporto, attenzione, quindi il P3, o mi sembra il P3, sì, dell'aeroporto. Il danno stimato è almeno 20.000 euro più 2 mesi di riparazioni. L'uomo ha raccontato di essersi sentito abbandonato, poca illuminazione, nessuna auto immediata e nessuno che avrebbe visto qualcosa, perché ovviamente stanno partendo le indagini per capire che cosa è successo. Ora indagano le forze dell'ordine, mentre la società dell'aeroporto ha parlato di rincrescimento e naturalmente collaborazione nelle indagini e collaborazione anche per quanto accaduto. Però ciò che vi chiediamo, voi che ci ascoltate, voi che combattete nel quotidiano giorno per giorno, vi chiedo, voi vi sentite davvero sicuri a lasciare l'auto nei parcheggi di aeroporti, stazioni o grandi eventi? Oppure ormai quando partite avete già l'ansia di cosa potreste ritrovare al ritorno? Cioè ve lo chiedo perché magari in più di una situazione vi siete detti boh, io la lascio qua, però non è detto che la ritrovi nelle stesse condizioni. E vi è mai successo? Perché io ho fatto mente locale, effettivamente mi è capitato una volta di andare al motor show di Bologna e di non trovare più i cerchioni della macchina. Caso unico, ma è capitato in quell'occasione. Ci sono delle situazioni dove vi preoccupate, diciamo, non siete proprio tranquilli al 100%, però andate via lo stesso, e delle occasioni dove vi è successo veramente di trovare, ahi voi, una sorpresa? Raccontatecele, perché siamo curiosi anche di questo aspetto qua. 333-2688-688, si parte da qui. Abbiamo anche Rosalia con Cardi B, The Special.

0: tutto il caso parte, diciamo, da questo aeroporto, ma vi fidate quando andate a grandi eventi oppure tipo a situazioni come fiere di lasciare lì la vostra automobile, o temete di non ritrovarla più? E soprattutto, vi è mai successo che magari vi capiti qualcosa? Abbiamo subito qualcuno che vuole messaggiare.
1: Mai e poi mai mi mettevo l'auto nel parcheggio dell'aeroporto, perché si sa che ci sono delle situazioni un po' inspiegabili. Ecco, adesso non voglio spiegare che cos'è, perché la situazione è molto delicata. Penso che ci sia anche un'inchiesta in corso. Sì. Ma io le mettevo nei parcheggi privati, mi costava un po', però sì, almeno ero sicuro che quando, al ritorno, l'auto la trovavo in condizioni buone. Se volevo, me la pulivano anche. Ecco, buonanotte a tutti.
0: Sì, salutiamo anche il cane. Ci fermiamo un istante e ritorniamo fra pochissimo di noi.
2: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company.

0: Splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.

0: Italia, queste tre che hanno deciso di lanciare questo pezzo per l'estate, secondo un po' quelli che abitano a sud, un po' fatto da luoghi comuni, però insomma a noi piace, l'abbiamo riascoltata. Stiamo parlando di automobili lasciate in alcuni parcheggi, in alcuni luoghi, quando ci sono eventi importanti oppure quando si va in aeroporto, piuttosto che in situazioni come fiere. Vi fidate ancora oppure avete paura che quando praticamente lasciate lì l'automobile non la ritrovate più nelle stesse condizioni? Sentiamo chi c'è in lista.
1: Non mi fido neanch'io nei parcheggi pubblici, ma comunque smentisco l'ascoltatore di prima, perché io stesso aeroporto l'anno scorso, sì, aeroporto, parcheggio privato con una vetta e tutto quanto servito, ma fanno quello che vogliono anche là. Ho visto recensioni, macchine battute, nessuno si è andato via, mancava pezzi, rotture di qua, nessuno, cioè non bisogna fidarsi. Comunque io, il mio vantaggio è che sono povero, quindi la macchina vecchia, quindi non sono tanto preoccupato più di tanto. Ciao, sì. Enrico.
0: Ciao Enrico, no, ma ti ringraziamo, ma guarda Enrico che noi ci rivolgiamo anche a coloro che hanno le macchine vecchie, che sono poveri, soprattutto a coloro che sono poveri, perché vogliamo sapere che anche se avete delle macchine vecchie, magari vi è capitato lo stesso di aver notato che una volta che siete ritornati nel parcheggio, perché poi la macchina battuta può essere non disattenzione da parte, anche perché va detto anche questo, non è disattenzione da parte di coloro che hanno il parcheggio, ma magari da parte di coloro che vanno via si rendono conto di aver fatto un danno e non te lo comunicano neanche a quelli che stanno al parcheggio, e quindi là devono fare tutta una ricerca di telecamere, di vedere anche là chi è che ha fatto il danno, perché magari uno non può sapere che tu hai la botta sull'angolo del paraurti, te l'ha fatta uno uscendo e loro non lo sanno, cioè va detto questo. Questo è proprio un caso eclatante, quello del BMW, dove gli hanno tolto praticamente tutto il muso. E a voi è mai successo, mai capitato, oppure avete delle storie da raccontarci? C'è Albi intanto con Jetty Ranks, Ice.

ritrovato. Allora, c'è qualcuno che vuole fare lo spiritoso oggi pomeriggio. C'è scritto praticamente: buonasera, io sono così povero che la macchina la lascio direttamente aperta. Una buona serata. Agli eventi anche, e nei parcheggi pubblici la lascia aperta, ti fidi? Magari spera che il ladro la porti via l'automobile e poi gliela riporti di nuovo nel parcheggio col pieno fatto, perché può succedere. Cioè, talmente tanto povero che dice: almeno lui mi fa il pieno. Può succedere anche questo. C'è qualcuno che invece scrive: a me è successo una cosa simile in stazione tornando dalla vacanza, macchina rigata, telecamere inutili, alla fine paghi parcheggio, assicurazione, pure i danni, ti passa la voglia di viaggiare. Vero è che a seconda comunque del parcheggio, in questo caso che state parlando, è diverso, perché avete parlato di parcheggi privati e parcheggio all'aeroporto. Adesso non so come si comporta il parcheggio all'aeroporto, però quelli privati, sono sicuro, hanno la responsabilità del mezzo, e quindi hanno la responsabilità anche di lasciarti il mezzo nelle stesse condizioni in cui l'hai trovato. E per quello che è importante nel momento, per quanto sei stanco alla fine di una vacanza, di fare sempre un giro di ricognizione attorno al mezzo, perché una volta che sei fuori dal parcheggio non puoi più contestare, ma se la trovi già diversa dentro il parcheggio, forse è già più facile contestare quanto ti è accaduto. Certo che se la ritrovi senza muso, come è facile che, come ci sei arrivato fino al parcheggio, cioè non è possibile, quindi è evidente. Abbiamo Marco Mengoni con Io ti aspetto.

0: qualcuno lo vive come un divieto vero, qualcuno lo vive come un senso di rispetto e di libertà, e finalmente giustizia è fatta per quelli che ti fumano vicino, che è vero, succede, ci sono delle persone incuranti che lo fanno, diciamocelo. Allora, Ciao Company, anche a Jesolo quest'anno hanno vietato il fumo in spiaggia, mi scrive Cristina. Io ne sono felicissima perché già gli ombrelloni sono vicini tra loro, in questo caso chi fuma vicino a te non ti lascia respirare e ti costringe al fumo passivo, ed eccolo qua, perché solamente spero solamente che venga rispettata l'ordinanza e che ci siano i controlli. Allora, l'ordinanza, parlo di Rimini perché sono informato su Rimini, va dai 25 ai 500 euro. Chi non rispetta, ovviamente, chi si accende la sigaretta potrebbe arrivare fino là. Poi un altro messaggio: Ciao Company, hanno vietato di fumare sotto l'ombrellone finalmente anche a Jesolo. Un altro messaggio: i fumatori sono... No vabbè, non si può dire queste cose. Rispetto zero per gli altri che non fumano e mozziconi sempre spenti per terra. Ci sono anche i fumatori rispettosi, ci sono anche i fumatori rispettosi. Tu non sei un tabagista. Io conosco tante persone che fumano, gli consiglio sempre di smettere perché fa male assolutamente, ma alla fine sono anche quelli rispettosi. Insomma, come la vivete questa cosa? Sembra bene, sembra ci sia un fumatore, c'è all'ascolto un fumatore che deve dire la sua, che quest'estate in spiaggia non potrà fumare? 3332 688 688.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri. Company.

0: preoccupare quest'estate, non si fuma. E abbiamo aperto questo dibattito stasera. C'è Marco che dice: in spiaggia non si può fare, ma in acqua? Penso che nemmeno in acqua si possa fumare, anzi peggio ancora, dai, lasci il mozzicone lì, poi che fai? No, assolutamente no, su tutta la spiaggia non si può. Decreto già in vigore a Rimini, manca Jesolo, mi dicono, e anche in diverse spiagge, probabilmente sarà poi in tutta Italia il fatto che non si può fumare. La notizia è che già non si poteva fumare comunque in spiaggia la sigaretta l'anno scorso, ma quest'anno non si potrà fumare nemmeno la sigaretta elettronica, perché anche quella dà fastidio a chi non fuma, è sempre in qualche modo fumo passivo, anche se vapore acqua, mettiamola come, però insomma, dai, tanti non lo vogliono. C'è un messaggio da parte di Domenico che dice: io proporrei di dividere la spiaggia a pezzi. Mi prende pure in giro, tra l'altro, Domenico, complimenti. Fumatori o non fumatori? Come i locali, e vi sono tutti felici e contenti, forse. Beh, forse, ovvio. Perché effettivamente sì, spiaggia di Ponente, spiaggia di Levante, fumatori o non fumatori? Com'era una volta? Chi è?
1: Nelle spiagge libere a Rimini, sì, però si può fumare.
0: Sì, rimane sono un attimo io. Di spiaggia libera per poter
1: fare. Ci sono
0: fare
1: delle eccezioni.
0: Delle piccole eccezioni, eccetera. Sei informato anche sulla spiaggia nudisti? Immagino di sì, vero?
1: No, sui nudisti sono informato.
0: Mamma mia, ti è pure cresciuto il naso. Stavo dicendo che una volta nei vagoni dei treni c'era il vagone non fumatori, fumatori anche negli aerei negli anni 70-80. Fino agli anni 90 c'era questa possibilità. Adesso hanno vietato ovunque. Vabbè, come la vedete invece che i cani potranno fare il bagno mezz'ora di più in qualche spiaggia di Rimini? Ditemi la vostra al 3332 688 688.

0: Questa diatriba, come chiudiamo? Intanto salutiamo Olivia Dean con So Easy. La diatriba della spiaggia: fumatori sì, fumatori no, cani sì, cani un'ora in più, mezz'ora in più di bagno, invece non si può fumare. Io direi di chiuderla con un messaggio meraviglioso arrivato in questo momento al 333-2688-688. Basta che anche i cani sia vietato fumare per par condicio. Io direi di sì. Ok, a tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti.

0: and me lo dedichiamo a Tania, che ieri sera lo ha scritto così come richiesta. Vedi, richiesta esaudita. Grazie all'ufficio musica, alla parte tecnica Gianluca Pacini. Insomma, ci siamo arrivati anche al punto che abbiamo deciso di cosa parlare tra pochissimo, cioè di colori, di come vi vestite in base al colore. Cioè, ci sono tante storie anche là dietro, vai.
1: Sincronizziamo gli orologi. Che ora fate?
2: Le 10:30.
3: 11:15.
4: 10:20.
5: Le 10:15.
6: Le 10:35.
1: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci voi.
0: Le 9:03 della sera.
7: Radio Company Time.
8: Radio Company ha scelto The New Beach, Chioggia, Venezia.

0: di colori, signori, perché tutti noi ogni giorno ci vestiamo. Fino là siamo d'accordo, però i colori, come facciamo a decidere i colori? Punto di domanda. I colori, insomma, c'è chi sta bene in un colore, in un altro, chi se ne frega, si mette tutti i colori che capita, si butta addosso, giacca da un colore, le scarpe di un altro, i lacci di un altro ancora, i pantaloni, le mutande, il pizzo un altro ancora, un disastro. Il vademecum dice non più di 3 colori addosso. Poi uno fa un po' quello che vuole. Gli analisti del settore fashion però dicono che è un discorso di identità personale e sta ritornando molto negli ultimi tempi l'uniform outfit, cioè persone che decidono di vestirsi sempre con lo stesso colore. C'è chi lo fa per moda, c'è chi lo fa perché vuole apparire, vuol farsi notare, e chi lo fa anche perché è daltonico. Prima o poi, non so se è vera sta cosa, basta un attimo la musica, non so se è vera, ma prima Conte mi ha detto questa roba, che lui c'ha queste cose che è daltonico, dovrebbe non sbagliare, si mette. È vero? È vero, ma non ditela, mi raccomando. Conte è daltonico, veramente.
1: L'hai detto in radio?
0: Non l'ho detto in radio. Vabbè, dai, ripete. Allora, signori, quindi l'uniform outfit è il trend sempre di più delle persone che decidono di vestirsi sempre con lo stesso colore. C'è anche l'armocromia. L'armocromia è una figura. Ce l'ha la Schlein. Hanno parlato a lungo della Schlein, di questa persona accanto a lei che decide che tipo di colore deve vestire, capito? Deve vestirsi, perché chi ha questo ruolo, chi fa l'armocromia, decide in base ai tuoi occhi, al tuo taglio di capelli, al tuo taglio di al colore della pelle, quali sono i colori che ti stanno meglio.
2: Basta chiedere alla I, scusa.
0: Alla I, certo, c'è GPT, sa tutto quella, Schlein, perché spendi soldi sull'armocromia? Che chiedi alla I, tutto lì. Vabbè, dai, facciamola breve. Se doveste scegliere, ecco, se foste obbligati a vestirvi sempre con lo stesso colore, qual è il colore che scegliereste? Ditemelo al 3332 688 688.

0: martedì. Stiamo parlando di colori questa sera. Che, qual è il colore? Il colore che vestireste? Qual è il vostro colore preferito anche nei vostri vestiti? Ma soprattutto, se foste obbligati a vestirvi con quel colore, qual è il vostro colore? È il trend che sta prendendo sempre più piede, anzi sta tornando perché lo era già una volta. Si chiama uniform outfit. Cioè, chi mi dice un bel rosso valentino? Secondo me il rosso valentino, cioè, allora, a patto che deve starti bene, secondo me. Cioè, devi essere portato, portata a portare quel colore. No, secondo me. Però non passerà mai di moda. In generale, infilo la mano in armadio. Guardate proprio questa, vabbè, attenzione. In generale, infilo la mano dentro l'armadio e quello che esce indosso, se dovessi scegliere un colore, il nero. Sfina e sta con tutto. Sfina nel senso che smagrisce. Questo è vero, eh. Anch'io ho scelto il nero e il blu notte, io ho scelto. Che poi se lo sanno i miei amici milanisti, guai, cioè mi fanno i dispetti. Però chi se ne frega, devo star bene io. Anche il verde mi sta bene, ok? A te invece qual è il colore preferito, Pacini?
1: Il blu elettrico.
0: Il blu elettrico? Tu sei DJ, dovevi essere così eclettico, così strano. Il blu elettrico è una cosa sgargiante.
1: Ma
0: una
1: sono
0: cosa...
1: strano di mio, quindi ho bisogno di un outfit, sì, invece che mi
0: normalizzi. Tu sei strano di tuo, è vero, su questo non c'è dubbio. Ok, allora, il gioco è questo. Se foste obbligati a vestirvi con un colore, qual è quel colore? Ma soprattutto ditemi il motivo al 333-2688-688. Siccome siamo in sede però, ora andiamo alla macchinetta del caffè. Paghi tu e torniamo tra poco.
2: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti.

0: Radio Company alle 21.24 di questa sera con le cose da pezzi. Igor Pezzi e Gianluca Pacini. Concludiamo l'argomentone di oggi a proposito dei colori, che abbiamo chiesto prima se fosse obbligati a vestirvi solo di un colore, qual è il colore? Sentiamo. Sentiamo, è arrivato il messaggio. Sai, vai, vai. Sì, c'è lui, è lui.
1: Buonasera Igor, buonasera. Allora, gran buonasera. Parte delle volte mi vesto con abiti scuri, principalmente il nero, perché i miei amici solitamente mi guardano e mi dicono: ah, cavolo, mi sembri più dimagrito. Beh, stai classico, bene, bravo. Poi mi vesto l'indomani, come la domenica, con una camicellina bianca e sembro una donna incinta.
0: Vabbè, ma lì c'è la pancetta allora, No, ma dicono che sia benessere, voglio dire, dopo una certa età soprattutto. E alle donne piace un po' di pancetta, non so se è vero o meno. Sì, un po'. Cioè, non la panza, cioè non la panza proprio quella, sai, tonda, quella che non vedi neanche le punte dei piedi, non quella. Tra la maggior parte delle donne, ecco, c'è questa tendenza, tra la tartaruga, cioè proprio quella scolpita, precisa, quella è un po' di pancia, diciamo, comoda, ecco, preferiscono la pancia comoda, un po' soffice, diciamo così, ok? Si vede che stanno meglio.
2: Io ti preferisco così soffice.
0: Ma
2: così
0: cosa me? Non puoi fare esempi su di me, e poi non mi hai mai visto nudo, quindi non puoi dirlo. Parliamo di viaggi, che è meglio. Il trend del turismo 2026 sta cambiando, a quanto pare. Sta cambiando. Una volta si preferivano i viaggi quelli con tante cose, quelli che dovevi fare tutto, il più possibile. Nei giorni che eri via organizzavi viaggi, visite guidate, musei, quant'altro. Dovevi andare in discoteca a vedere la notte, il quartiere latino, il quartiere non latino, dovevi mangiare in tutti i ristoranti. Invece adesso calma, c'è molta più calma, fare meno cose ma fatte meglio. Un po', diciamo, so che team siete voi, cioè siete di quelli: voglio fare il più possibile o voglio fare poche cose ma fatte bene in viaggio. Al 333-2688-688, tipo team viaggio pieno, no? Dove devi far tutto. Roma in due giorni, Colosseo, Vaticano, Fontana di Trevi, tutto incastrato. L'ho fatto. Una tragedia. Team viaggio pieno, 5 città, 7 giorni, valigia sempre pronta, eccetera, eccetera. Oppure quello lento, team viaggio lento, una settimana, nello stesso posto, mare, passeggiate, zero stress, stesso hotel, stessi ritmi, insomma, team veloce, viaggi veloci pieni o viaggi team viaggio lento.
2: C'è la via di mezzo? Io vorrei fare l'uno e l'altro.
0: No, dopo ti spiego che non si può fare la via di mezzo. O è il viaggio pieno o è il viaggio lento. 3332 688 688.

chiudere il nostro appuntamento di stasera, il secondo contatto di questa settimana di dicembre, abbiamo scelto e riascoltato Superstar di Novi vs ENIAC. È il momento quindi dei saluti, il momento di ringraziare intanto Gianluca Pacini che è stato in regia per queste due ore. Grazie a voi soprattutto per essere stati con me qui su Radio Company. Da Fabio De Magistris è tutto, vi aspetto giovedì, io sarò qui con voi sempre con Company Yesterday a partire dalle ore 23. Company Yesterday.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile.